noi veniamo qui per ricordarci di chi siamo. Se noi viviamo come se fossimo dei burattini di legno, e non avessimo alcun potere sulla realtà, beh, allora veramente la nostra vita sarebbe molto misera, avrebbe davvero poco significato. Ma se noi riusciamo a fare quel processo organico di trasformazione profonda e riusciamo a capire che c'è qualcosa dentro di noi che si deve risvegliare e di cui noi possiamo diventare consapevoli per cercare di sistemare quello che dipende da noi, perché non tutto dipende da noi, beh, allora la nostra vita cambia.

0: noi veniamo qui per ricordarci di chi siamo, se noi viviamo come se fossimo dei burattini di legno, e non avessimo alcun potere sulla realtà, beh, allora veramente la nostra vita sarebbe molto misera, avrebbe davvero poco significato. Ma se noi riusciamo a fare quel processo organico di trasformazione profonda e riusciamo a capire che c'è qualcosa dentro di noi che si deve risvegliare e di cui noi possiamo diventare consapevoli per cercare di sistemare quello che dipende da noi, perché non tutto dipende da noi, beh, allora la nostra vita cambia.
1: Le rendez-vous de l'emploi sur Radio Mercure en partenariat avec la Cité des métiers du Grand Beauvaisis.